ase kobi che che yena ga atadi ansiti na che yen yena abia abia chi na padi ebedi mpokra edi eh so we shall be this piano we shall be piano fa ye me.